fra queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

mondo va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cagno per maniere, mi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici al mio comando,

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, mi vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

giù, prego partissimo sopra il fuoco, adesso lo voglio fare. Felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,